Christopher Cross, All Right, Nova Paradiso. 10h20, Ricardo Bacelar e Megan Incorvaia.